Padre, Spada e Stato, di Grosiglia, Sema Cristi, Signore. Traemos corona, nos ponemos a tus pies, Señor.